Mambengo Mama Polo, Epanolo, Basimambengo Mama Polo, Epanolo,